Ave Maria, venga coppa scambia, ad una volta era canapa, mo spade neva pa via. Sentimenti a scarfate, giorno uno panato, una carezza ne asciuga, figli di una sconnuta. Santa Maria, non c'è sta niente a capire, e non un imbroglio, tu sparisci e t'attacchi, tu t'arravogli. E su pulire, su verrizze, profumo che puzza, sotto su l'urana macheta, fa pandana e fede, a peste.

è cazzimera mia, ma non sapimmo a chi ammagrire e a chi ammabriare. E se so vero ci ha creato e ci va così bene, perché ci sta dando male, perché ci stanno tanti bene. Santa Maria che ammanamma un coppo fuoco, ieni ieni un coppo spina, fosse solo rindo coro, occhio in cielo per guardare. Fosse vera nata vita, cominciamo a rugare, solamente amore, solo verità.

0: Să se întrinde cu tale, mi și furro burro.
1: Lu primie de mai che donara e wa mamio, lu primie de mai che donara e wa mamio, e no perdi golo, che ba che ben che bolo, che ba che ben che bolo, e uli donarai.
2: E lu duze mai che donara e wa mamio, e lu duze mai che donara e wa mamio, la sala mergagliato.